0: vi ha parlato?
1: Qualche anima serrare l'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: scabrosa con arte leccante,
1: mi spiri
0: con arte leccante, cosa è sta presa con arte leccante.

0: che solenze, che fece, che fu.
1: Cosa dice, cos'hai, cos'è nato?
0: Ascoltate!
1: E amarla di suon!
0: Ascoltate!
1: E amarla di suon!
0: Femme code che guarda il giardino, mille cose gli diti dal veggio, e poc'anzi godarsi di pelle.

0: resti là.
1: Dolfini, figaro scolare, figaro scolare.
0: Dolfini, vi abbiamo già messa sì una volta, per suoi soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
1: che stupor,
0: chi? Voi stesso,
1: che stupor,
0: che stupor. Già crede non posso, come mai diventaste si grosso? Già crede non posso, non posso. Dopo il salto non posti così.
2: Ah, chi salta succede così?
0: Chi direbbe?
1: Resiste nel pazzo!
2: Tu che dici?
0: A me parve il ragazzo, cerovini!
1: Maledetto,
2: maledetto! E suo polpo, da Siviglia cavallo qui giunto.
0: Da Siviglio ove forse sarà. Questo no, che cavallo, io non

0: giudizio. Io son qui per giudicar.
1: Io la legge da avvocato vengo a far le sue
0: difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese, di difese,

0: scabrosa con arte leccare.
1: Spire
0: con arte leccare cosa è sta presa con arte leccare cosa.

0: vedesti, no, Balbini.
1: Figaro, scolai, Figaro, scolai.
0: Balbini, vi abbiamo già onesta sì una volta, per suoi soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì. Voi stesso,
1: che stupor,
0: chi? Voi stesso,
1: che stupor,
0: che stupor, già crede non posso, come mai diventaste si grosso, già crede non posso, non posso, dopo il salto non posti così,
2: ah, chi salta succede così,
0: chi direbbe,
1: resiste del pazzo,
2: tu che dici,
0: a me parve il ragazzo, che rovini,
1: maledetto, maledetto,
2: e suo polpo, da Siviglia cavallo qui giunto,
0: da Siviglio ove forse sarà. Questo no, questo no, che cavallo, io non